stata un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.